Dalle di non guanciale. Per il far mangio di no, due fedi. Cinque cristalli, tutti credenti perfini. Io ho cool, di fare a volte qui. Io confermati, one left, io machine. Look on in earth, look up.